pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intuito.
4: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
5: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
7: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
7: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
11: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
10: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
11: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
10: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
11: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
10: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
9: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con

0: L'ambasciatore Sweetotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'ambasciatori Sweet Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'ambasciatori Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Caffè.
1: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
10: Gran Sostanco, Eaton Beach.
9: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
10: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
9: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
10: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ebert con Più in alto che abbiamo ascoltato. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Oh, che bello, sono arrivata qui stamattina e ho fatto prestissimo. Perché? Perché non c'era nessuno, quasi nessuno per la strada, a dire la verità. È il giorno di Ferragosto, ma chi si muove? Sì, qualche macchina c'era, per carità. Ma voglio dire, rispetto ad altri giorni, ho fatto in 5 minuti da Calino, sono arrivata al centro di Sottomarina. E infatti sono puntuale stamattina, sono arrivata giusto giusto le mie ore, l'ora in cui dovrei arrivare tutte le mattine, ma ogni mattina ce n'è una, poi d'estate non ne parliamo, vabbè, comunque lo sapete, perché poi io vi racconto tutto quello che trovo per la strada. E stamattina, giorno di Ferragosto, sabato 15 di agosto, tutto tranquillo per il momento. Poi qui in centro un po' di movimento c'era, a dir la verità, però fuori, ecco, sulla Romea avrò visto sì o no un paio di macchine passare intorno alle 8, poi 8 meno 10 quando c'ero io che passavo. Beh, insomma, poi si animerà la giornata, anche perché oggi è sabato, è il giorno di Ferragosto e buon Ferragosto naturalmente a tutti e tutte voi, e buon sabato ovviamente, buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro a chi invece oggi avrà da fare, se hanno poi un'attività tipo ristoranti, pizzerie, bar, ci sarà da fare, da lavorare. Poi dai, pazienza, forza e coraggio, che andrete in vacanza anche voi, magari subito dopo l'estate. A tutti voi, comunque, a tutte voi, buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Questa prima ora è dedicata all'oroscopo e poi a tante belle canzoni intervallate anche dalle notizie, perché vi teniamo informati anche di quello che succede intorno a noi. Poi arriva Gianni dopo le 9, riservato per 2, ma essendo sabato c'è anche VIP dalle 10 alle 11. Buon ascolto allora dei nostri programmi. E se poi volete mettervi in contatto con noi, 041 40 00 46 è il nostro numero fisso. Per i vostri messaggi, 338 266 2777. Beyoncé, Morning Dew. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E sono pronta a leggervi l'oroscopo di questo sabato 15 agosto, di questo giorno di Ferragosto. Ancora buon Ferragosto a tutti e a tutte voi, e naturalmente tanti auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno, tanti auguri. Oggi tra l'altro ricordate, c'è una ricorrenza religiosa in pratica, il giorno di Ferragosto, e si ricorda l'assunzione della Beata Vergine Maria. Quindi non c'è un santo in particolare, ma c'è questa ricorrenza religiosa. Auguri, auguri a tutti i festeggiati. Intanto allora a chi anche festeggia qualche ricorrenza, tipo anniversari, robe del genere, tanti auguri. E adesso sentiamo che ci predicono le stelle. Ariete, il trigono di Giove dal Leone vi restituirà fiducia e vi ricorda che avete anche ancora molto da giocarvi. Una nuova prospettiva potrebbe nascere proprio anche da una vostra rinuncia. Pensateci. Toro, il passaggio di Sole, Mercurio e Giove in Leone mette l'accento sulle vostre sicurezze e su ciò che volete proteggere. E potreste sentire il bisogno di cambiare anche un po' questa vostra quotidianità. Gemelli, Urano nel vostro segno continua a scuotere certezze e programmi, rendendovi imprevedibili anche agli occhi di chi vi conosce bene. Cancro, Marte vi rende combattivi, ma anche più sensibili alle provocazioni. Avete bisogno di agire, eppure non tutto può essere risolto solo con la forza di volontà, purtroppo. Leone, Sole, Mercurio e Giove nel segno amplificheranno presenza e sicurezza. Dopo l'eclissi dell'altro giorno, iniziate a comprendere quali cambiamenti volete davvero portare nella vostra vita. Vergine, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e attenti ai dettagli. Potreste capire qualcosa che finora vi era sfuggito. Bilancia, Venere nel vostro segno è il vostro punto di forza, aumenta il fascino, facilita i rapporti, vi restituirà una maggiore fiducia nel vostro modo di stare, soprattutto con gli altri. Scorpione, Marte in Cancro sostiene la vostra determinazione e crea un'intesa profonda con la vostra energia, mentre Giove in Leone vi spingerà verso una maggiore visibilità. Sagittario, il fuoco del Leone parla la vostra lingua. Un progetto potrebbe tornare a sembrarvi possibile proprio quando avevate smesso di crederci. L'unica cautela è non abbiate fretta, capito? Capricorno, Marte in Cancro mette in movimento il settore dei rapporti. La Luna in Vergine vi aiuta a ritrovare ordine e a prendere una decisione con maggiore lucidità. Acquario, avete davanti una giornata movimentata, ricca di stimoli ed incontri. Il cielo vi invita a sperimentare, ma anche a capire quali situazioni meritano davvero la vostra attenzione. Pesci, Marte in Cancro sostiene la vostra sensibilità e vi darà la spinta per trasformare un desiderio in qualcosa di concreto. Il cielo in Leone però vi chiede maggiore disciplina. Intesi? E allora auguri, auguri a tutti e a tutti.

0: bella hit del momento, questa che ascoltiamo spesso anche noi qui a Radio BCS dei Bausa Magnetic. Ci risentiamo tra poco e, come nostra abitudine ormai da tempo, daremo anche un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora. A tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live, sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Tutti i giovedì fino al 27 agosto. Dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Doors con Rolling Stones. Ho pronti due bei successi degli anni 90, Tra poco ascolteremo queste due belle canzoni in Simply the Best. Il tempo di dare un'occhiata a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo sabato 15 agosto 2026. Purtroppo ci arriva la notizia di un altro terribile terremoto dall'altra parte del mondo, considerando appunto che c'è stato in Colombia qualche giorno fa, dall'altra parte del mondo, in Indonesia, un terremoto di 7.7, e si parla adesso almeno 20 morti, ma come ben sappiamo, quando lì c'è un terremoto il bilancio all'inizio è sempre molto provvisorio. Aspettiamo di avere qualche dettaglio in più, ma stanno già arrivando delle immagini e come ben si può immaginare, parlando di terremoti, distruzione e morte purtroppo, e questa volta in Indonesia. La terra sta tremando un po' da tutte le parti. E dal terremoto all'eruzione dei vulcani, qui in Italia abbiamo l'Etna che no, ne vuole sapere di darsi una calmata. Continuano i disagi, qui fortunatamente parliamo solo di disagi. Per l'eruzione dell'Etna i voli sono stati ripristinati a Comiso. Intanto lo scalo di Catania resta chiuso a Ferragosto almeno fino alle 15, era quello che si leggeva anche ieri, mentre almeno a Comiso i voli sono stati ripristinati. Ovviamente tanti disagi, anche perché dicevamo anche ieri, c'è gente che se ne approfitta, poi sti poveri, la povera gente che voleva farsi qualche giorno di vacanza se l'è trovata rovinata, e poi per qualche servizio chiedono delle cifre veramente astronomiche. Purtroppo gli sciacalli ci sono dappertutto. E ancora in primo piano, ecco cosa abbiamo? Abbiamo delle belle notizie fortunatamente per quanto riguarda lo sport italiano. Intanto Tamberi, leggendario veramente, oro nel salto in alto a Birmingham. Sapete che ci sono e stanno effettuando gli europei di atletica in questi giorni, da cui stiamo avendo anche molte soddisfazioni. Una in più ce l'ha dato Tamberi, che appunto ha fatto questo salto straordinario e ha vinto l'oro appunto nel salto in alto agli europei. E dopo qualche periodo, un paio d'anni un po' così, Tamberi si è ripreso alla grande, veramente una cosa sorprendente. Sto ragazzo veramente continua a sorprenderci. Poi sempre per quanto riguarda l'atletica, dalla Battocletti doppietta da leggenda e ancora oro nei 10.000, una cosa straordinaria. E non è tutto, si stanno svolgendo anche gli europei di nuoto, come ben sapete, anche lì grandi soddisfazioni, e una pazzesca Simona Quadarella che ha dominato la finale dei 1500 stile libero e ha vinto l'oro. Beh, insomma, veramente una roba straordinaria. Ecco, adesso purtroppo passiamo alle note dolenti, perché ci sono sempre brutte notizie nei radiogiornali, telegiornali, dappertutto. C'è stato un brutto incidente a Livorno. Un terrazzo è crollato dal terzo piano, una 56enne è precipitata per 10 metri e purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso. Sto guardando le foto, sinceramente. Questa signora stava sul terrazzino di casa in pratica, e improvvisamente c'è stato questo cedimento. Adesso si deve cercare di capire cosa è successo, ma intanto questa signora non ce l'ha fatta. E poi da Chieti, ne hanno parlato tanto in questi giorni, dell'episodio a Fossa Cesia, di quel padre che ha difeso il figlio in una lite. Il figlio l'ha chiamato: papà, vieni a darmi una mano. Per difendere il figlio è stato menato ed è morto purtroppo dopo 5 giorni di agonia. Il 50enne colpito da un pugno, l'hanno colpito con un pugno, è caduto malamente, battuto la testa, e purtroppo dopo qualche giorno di agonia non ce l'ha fatta. Speravamo si riprendesse, invece purtroppo così non è stato. Ci dispiace moltissimo, naturalmente, si può ben immaginare. Ancora tanti roghi in giro per l'Europa, continuano a devastare l'Europa, gli incendi, fiamme dalla Spagna, dalla Croazia, in Inghilterra vedo le immagini delle chiese in fiamme a Sturbridge,
e poi anche qui da noi a Como, per esempio, alle pendici del Monte Goi, dopo 30 ore sotto controllo l'incendio nei boschi sopra la città, fortunatamente. Ma hanno passato un'altra notte fuori i 50 sfollati. Anche qui fortunatamente sembra che le cose si siano sistemate. Bene, speriamo bene, dai. Tra poco la cronaca locale, adesso ovviamente spazio a Simply the Best. Ci ascoltiamo questi due bei successi degli anni 90.

0: Sempre con One 1991 e degli anni 90 anche la bellissima canzone di Antonello Venditti, Amici Mai, che abbiamo ascoltato prima. Bene, Simply the Best torna tra circa un'ora, mentre tra poco vi ricordo l'appuntamento con la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
3: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Katy Perry con l'ultimo singolo che si chiama Watching It Burn. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo sabato 15 agosto 2026. Auto in piazza Todaro, scontro tra residenti, perché Viale Venezia dice sì. I residenti di Viale Venezia sono favorevoli alla riapertura al traffico di piazza Todaro. La sperimentazione sulla viabilità decisa dalla giunta per avere un'ulteriore valvola di sfogo per il traffico estivo, fortemente contestata dai residenti di piazza Todaro, è invece ben gradita a quelli di Viale Venezia, esasperati dai continui ingorghi. Il dibattito sul riordino della viabilità, che sarà testato subito dopo l'estate, da giorni sta infiammando sottomarina, infatti. Finora si erano fatti sentire, prima e dopo la decisione della giunta, solo i residenti della piazza. Ora invece anche le famiglie che risiedono in Viale Venezia hanno deciso di uscire pubblicamente per sostenere l'avvio della sperimentazione. Noi residenti di Viale Venezia siamo sottoposti ogni giorno a un traffico infernale, ha spiegato Roberta Bosco Lanzoletti, che diventa del tutto insostenibile durante il fine settimana, quando i pendolari in uscita dalla spiaggia restano bloccati per ore in fila senza vie di sbocco alternative. Se i residenti della piazza hanno chiesto un dietrofront immediato alla giunta, quelli dunque di Viale Venezia chiedono invece che l'ordinanza sia applicata quanto prima. Chiediamo che si proceda all'apertura di piazza Todaro per consentire una distribuzione più equa del flusso viario, ha spiegato sempre la Boscolo. Soluzione che non penalizza una parte dei cittadini, ma che viene incontro alle esigenze dell'intera comunità. Quindi questa è la situazione. C'è chi non vorrebbe riaprire piazza Todaro, altri invece mettere d'accordo tutti non è facile. Insomma, in effetti c'è un caos insostenibile in Viale Venezia nel fine settimana e bisognerà cercare di risolverlo in qualche modo, insomma, ecco. Pescatori allo stremo per il cambio del clima, ma sono in arrivo nuovi aiuti. Il governo infatti rifinanzia il fondo di solidarietà. Si tratta di una boccata d'ossigeno ad un settore in emergenza continua ormai. Ondate di calore, mareggiate, siccità e specie aliene come il temutissimo granchio blu. Sono molte le emergenze che in questi ultimi anni ha dovuto affrontare il mondo della pesca, costretto a barcamenarsi tra le disposizioni europee e molti più costi dovuti soprattutto a fattori esterni. Il governo stanzia 3 milioni di euro a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, iniettando nuovo ossigeno in un settore che sta vivendo l'annuale fermo biologico che si concluderà il prossimo 13 settembre. Accogliamo con favore, dice il vicepresidente di Confcooperative Agroalimentare Pesca Paolo Tiozzo, il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura. È un segnale concreto di attenzione verso un comparto che sta pagando un prezzo sempre più elevato agli effetti del cambio climatico. La crisi climatica infatti non è più un'emergenza occasionale, ma una condizione con cui il comparto della pesca e dell'acquacoltura deve confrontarsi ogni giorno. Il pensiero va anche ai pescatori di vongole, le cui imbarcazioni non escono in mare per pescare da ben 2 anni. Cose che ben conosciamo, insomma, ne parliamo spesso nelle nostre cronache locali. Avvisi, servizi ed eventi nella chat del comune. Un canale WhatsApp del comune per ricevere avvisi, servizi, eventi e informazioni utili direttamente sul telefono. Il nuovo servizio è stato pensato per affiancare il sito istituzionale e gli altri strumenti già utilizzati dal comune, come Facebook e Instagram, comunicati stampa e display informativi. Con l'apertura del canale WhatsApp aggiungiamo uno strumento che ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini e di rendere le informazioni più facilmente accessibili, ha spiegato il sindaco Armelao. Con questo nuovo canale vogliamo fare un passo concreto verso una Chioggia ancora più connessa, ha precisato poi l'assessora al marketing digitale Cristina Boscolo Zamè.

Sacchi, numeri importanti per la pulizia straordinaria della laguna del Lusenzo effettuata dai volontari dell'associazione ambientalistica Plastic Free. Il gruppo ha raccolto 10 sacchi di rifiuti in plastica e 12.000 mozziconi di sigaretta, pensate. L'iniziativa è stata patrocinata dal comune con la collaborazione di Croce Rossa e Veritas, che ha messo a disposizione naturalmente tutte le attrezzature, guanti, sacchi, eccetera. Bene, bravi, basterebbe stare un po' più attenti. Tutti sti mozziconi di sigaretta, ma perché dovete buttarli per strada o addirittura in acqua, che è ancora più grave? Bah. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere. Vediamo che nelle prossime ore, anche per domani per esempio, è previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Domani verso sera qualche addensamento per attività comuniforme a partire appunto dalle zone centrali sulle zone montane. Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione, in leggero aumento altrove invece. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Noemi, la sua canzone dell'estate, Tu cosa fai questa sera? Ed ora c'è l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: il 1986. Lui si chiama Chris DeBarg, The Lady in Red, la signora in rosso, la canzone che stiamo ascoltando, ed è stato un numero uno, grande successo che abbiamo riascoltato nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, salutiamo gli amici e le amiche di Gioielleria Ballarin, a voi l'invito ad passare perché ci sono delle novità coloratissime da Gioielleria Ballarin, come per esempio le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da solo 68 euro, pensate, azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori, la linea Yuete, tanta la varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto tanto altro. Vi consigliamo di andare a sbirciare anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete sintonizzati su tutte le coloratissime novità anche in arrivo, e poi passate in negozio. Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:05.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Riala.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Riale.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Estate bollente da Planet Bike.
9: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
8: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
9: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
8: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
9: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
10: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
12: Finalmente ce l'ho fatta!
13: Cos'è successo?
12: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
13: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
12: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

è Michael Todd con Herring. Prima abbiamo ascoltato invece gli Young Pulse con Milano Formentera. Buongiorno, buon sabato 15 agosto, buon Ferragosto a tutti e a tutte voi. Tra poco arriverà anche Gianni e si continuerà con Riservato per Due. Ed essendo sabato, ricordo poi l'appuntamento con VIP dalle 10 alle 11, un'oretta di leggerezza con varie notizie, anche qualche pettegolezzo, sì, perché no, dal mondo VIP, diciamo così. Buon proseguimento quindi con noi, buona giornata ancora, buon ascolto dei nostri programmi. Tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, subito dopo la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di qualche anno fa, si chiama Ricordi.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: C'è anche la nuova canzone dei Nugenea tra le novità di questa settimana che stiamo facendo ascoltarvi. Era ed Eccare, che si chiama così la canzone che stiamo
1: era
0: ascoltando.
1: Sarà anche perché non cambia il titolo, eh.
0: Infatti
1: nei secoli
0: capisco.
1: Dei secoli, amen, buongiorno.
0: Non so perché volevo parlare nel passato, la
1: ma guarda, a volte sei un mistero anche per
0: è
1: me.
0: Giustamente era e sarà Care di dei Nugenea.
1: È una sembra delle... la Bibbia, era e sarà Care,
0: sì, dal Vangelo che sta parlando. Secondo, vabbè, insomma. Buongiorno.
1: Buongiorno Nuccia, buongiorno. Bastano pochi minuti e già mi porti dentro il programma con delle perle.
0: Vero?
1: Ma brava.
0: Aspettavo te, guarda un po'.
1: Ho sentito proprio la bellezza di questo intervento, l'ho apprezzata.
0: Mi fa piacere. Buon Ferragosto anche a te.
1: Grazie, anche a te.
0: Bene. Stavo dicendo che è una novità, i Nugenea ti piacciono tanto, tra l'altro, quindi sarai ben felice di metterli tra poco in programmazione normale.
1: Come no?
0: Durante le nostre giornate, anzi preparatevi perché li ascolteremo probabilmente 7-8 volte al giorno.
1: Ma
0: giusto?
1: Adesso tu stai esagerando, però quelle le 4 volte fatte bene sì.
0: Non è che ho esagerato più di tanto, eh. Ad ogni modo, intanto gustiamocela in questi appuntamenti con Out Now. Grazie naturalmente a Planet Bike, vi ricordo la promozione del momento per tutto il mese di agosto su tutte le bici muscolari e sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini. C'è lo sconto del 30%.
1: È bellissimo amici, c'è un'ampia scelta, sono tutte da scoprire, però prima andate meglio è, perché poi rischiate altrimenti di non trovarle più. Ecco.
0: Non so quante ne siano rimaste.
1: Quindi andateci. Noi torniamo tra pochi minuti, rimanete lì.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Moving to the Sun, la canzone è quella di Hugel insieme ad Ultranate, canzone che conosciamo molto molto bene oramai da settimane, insomma la stiamo ascoltando ed è uno dei nostri pezzi di punta. Allora, sicuramente per chi ha aperto ieri il feed o di Instagram o di Facebook avrà notato un post che ha girato tantissimo su varie testate giornalistiche. Di cosa parla questo post, Caranuccia?
1: Sì, sono curioso perché io non ho aperto niente.
0: Non ha aperto niente, ecco. Allora, la gente che ha aperto ieri cosa ha visto? Ha visto soprattutto una fila enorme in montagna, in una località di montagna, per acquistare dei bomboloni. Praticamente questa è un po' la cosa che hanno visto nella giornata di ieri.
1: Bomboloni? Che?
0: Bomboloni, presenti i bomboloni, quelli che si mangiano.
1: Ah, quelli che si mangiano, pensavo ai bomboloni del gas.
0: No, bomboloni che si mangiano. Questa cosa ha veramente colpito, perché questi Krafen, come si chiamano, insomma, come volete chiamarli, sono nel rifugio Friedrich August nella zona del Passo Sella. È scoppiata la moda, cioè alcune foto social hanno fatto vedere che c'è questo posto che fa i bomboloni. Tra l'altro è molto bello da vedere, perché tu vedi praticamente una fila gigantesca, ma enorme, di questi bomboloni messi tutti in fila, e c'è pure una fila di gente gigantesca che aspetta anche dei quarti d'ora per poter mangiare questo bombolone. Uno dice perché? Brava, la vera
1: perché
0: domanda
1: ci
0: è...
1: sarà un motivo. Saranno buoni, presumo.
0: Saranno buoni, ma voglio dire, non più che da altre parti. Poi dicono quelli alcuni tipi, quelli al pistacchio sono favolosi. Vabbè, ma farsi una coda da un quarto d'ora per un bombolone,
1: io ne gli lascio,
0: e scalare pure la montagna, io lì se devo scalare la montagna perché mi piace, faccio una passeggiata, va bene. Ma vedere questa cosa, che sicuramente è frutto di una campagna social, cioè loro hanno fatto vedere che si bombolano sui social, e di anno in anno la cosa è montata, perché pensa, hanno iniziato nel 2020 in epoca Covid, sono apparsi i primi post timidi, ci abbiamo i bomboloni, fatevi un giro in montagna, si respira meglio,
1: non si poteva andare,
0: ecco,
1: allora.
0: quindi bisognava andare sui montagne per stare un po' all'aria aperta, eccetera eccetera, distanze di sicurezza, tutte quelle cose che abbiamo sentito per una vita. E dal 2020 è montato questa cosa, e adesso Caranuccia è un itinerario turistico, cioè la gente, dove andiamo quest'estate? Andiamo sul Monte Sella a mangiare i bomboloni.
1: Ma perché non hanno mai assaggiato i graffi qua di Chioggia?
0: Ma forse sarà quello.
1: E sono molto più buoni.
0: Ma
1: forse
0: secondo me abbiamo un problema, io ti dico la verità, perché secondo me se tu fai un viaggio, una vacanza pensando per andare a mangiare i bomboloni, io credo che qualche problema, amici, lasciatemelo dire, forse ce l'abbiamo, no?
1: Sarà anche un bel ambiente, voglio dire.
0: No, bello,
1: finché sarà
0: vuoi.
1: Anche la località che attira.
0: Sì, ma non hanno fotografato le montagne, hanno fotografato i bomboloni.
1: Ma la gente è strana. Sai, la gente è strana.
0: È vero, si mangia il bombolone in montagna. Non lo so come mai, però questa cosa piace molto, se anche voi volete provare questa.
1: Sì, adesso guarda, mi preparo per andare. Dov'è che si trova sto Passo Sella?
0: In alto, aspetta, il Passo Sella, Passo Sella.
1: Passo Sella,
0: cari amici. Questo luogo è diventato oramai amatissimo, si chiama Friedrich August, tra il Col Rodella e il Passo Sella.
1: Presumo che sia in Alto Adige, il nome.
0: Ecco, quindi andate lì, cari amici, e godetevi questa bella, bella cosa. Poi fate
1: ma
0: anche voi le foto.
1: Ma vai tu che vuoi andare in montagna.
0: Ma chi se ne frega?
1: Incamminati intanto.
0: No, ma io
1: dai.
0: Ci vado, ma non a mangiare i bomboloni.
1: Immagino.
0: Che me frega. Poi sai che io ho proprio una forma di repulsione per le code. Io dove vedo una coda, amici, io ve lo dico.
1: Io pure.
0: E quindi non riesco, cioè è più forte di me. Quindi...
1: Se una coda è a destra, io vado a sinistra.
0: Bravissima.
1: Guarda, anche se ho fame.
0: Quindi
1: non
0: adesso che
1: più.
0: Me l'hanno mostrato, che lì c'è la coda, vado sicuramente da un'altra parte. Due canzoni in arrivo, cioè il meglio degli anni 80.

0: e poi abbiamo sentito anche la strepitosa, la fantasmagorica, la meravigliosa Diana Ross. No, aspettavo che dicessi qualcosa anche tu. Dico, parteciperà, dirà qualcosa anche Nuccia.
1: Ma è ripartito così bene, che avevi voglia di parlare
0: il
1: così
0: tuo
1: bene
0: contributo,
1: vabbè. Di Diana Ross, vabbè.
0: Beh, perché hai qualcosa da dire su Diana?
1: Non ho niente da dire.
0: Ma mi raccomando.
1: Hai già detto tutto tu, anche devo aggiungere insomma, qualcosa, dai.
0: Autrice di canzoni memorabili, Diana Ross.
1: Assolutamente, sì.
0: C'è anche una delle mie preferite di sempre, che si chiama The Boss, che è una delle canzoni che amo di più della storia della musica proprio, da
1: bene,
0: ballo.
1: Bene.
0: Conosci The Boss?
1: No,
0: bene amici, tocca a te adesso.
1: Bruce Springsteen.
0: No, The Boss è la canzone di Diana Ross. Canzone che si chiama The Boss.
1: Pensavo la terza persona, il personaggio.
0: Non conosci The Boss, va bene.
1: Ma sì, probabilmente sì, adesso non mi viene in mente, ma di Diana Ross conosco qualcosa.
0: Insomma, The Boss è uno dei pezzi più famosi, scritto da Ashford M. Simpson, tra l'altro, mi ricordo.
1: Vabbè, adesso pretendi troppo.
0: Pretendo troppo, va bene.
1: Che mi ricordi anche chi l'ha scritto.
0: Beh, insomma, dai, scritto da Ashford M. Simpson.
1: Non esagerare, non
0: è una perla, va bene. Dai, andiamo avanti, Nuccia.
1: Andiamo avanti.
0: Era l'appuntamento con Simply the Best.
1: Sì, salutiamo Super Coffee Shop, naturalmente, per le vostre colazioni, con un assortimento di brioche, ma anche dolcetti vari, ma anche per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Per esempio, ci sono anche le brioche vegane, per dire. Solo da Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
2: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande. Grande in tutto. l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 9.54 del mattino, la canzone è quella di Peggy Goo. Ancora buongiorno, bentrovati. Questo è Riservato per due.
1: Da Radio BCS, buon Ferragosto di nuovo a tutti e tutte voi.
0: Ecco, un luogo di vacanza. Abbiamo parlato prima della montagna, adesso veniamo alle nostre latitudini, Caranuccia, Venezia, qui vicino a noi. Parliamo in particolare del Museo Archeologico, che in questi giorni sta vivendo momenti difficili, soprattutto per coloro che ci lavorano e vanno a frequentarlo, perché non c'è l'aria condizionata. Pensa che nei giorni scorsi, tra l'altro, avevano solamente un boccatone dell'aria, si è rotto pure quello. Quindi adesso sono praticamente totalmente al caldo. Addirittura è intervenuto lo Spisal per le condizioni in cui stanno. Ci sono lì i lavoratori che non ne possono più, perché dicono: guardate che lì veramente si muore di caldo, ragazzi.
1: Immagino.
0: È terribile. C'è stato proprio un sopralluogo chiesto dal sindacato dopo aver rilevato temperature sopra i 30 gradi, quindi si fa veramente fatica a lavorare in quel contesto. Le prime segnalazioni risalgono all'estate scorsa, addirittura, perché il primo condizionatore che si è rotto è stato l'estate scorsa, già erano insufficienti. Uno si è rotto, è arrivato lo Spisal, si è rotto anche l'altro. Si vede che proprio stava aspettando che arrivassero i controlli per rompersi.
1: Certo che avevano un anno di tempo per mettersi a posto.
0: Evidentemente, sai che le cose statali hanno sempre dei tempi che non sono quelli umani.
1: Biblici proprio.
0: Biblici. E quindi adesso, se si va a visitare

0: Angelina Mango, amici, con un canto d'amore insieme a Marco Mengoni. Buon Ferragosto a tutti. Allora, io non so quanti di voi hanno visto ieri Fuochi d'Artificio, perché sai che abbiamo questa tradizione qui da noi. Il 14 di agosto, Caranuccia non si deroga, può succedere qualsiasi cosa, ma i Fuochi d'Agosto bisogna spararli.
1: Mi è toccato ieri sera.
0: Sei andata a vederli?
1: Abbiamo portato mia
0: nipote. Ma veramente? Ma che meraviglia!
1: Era qualche anno che non ci andavo più. Una cosa che ho sempre fatto in gioventù,
0: sì.
1: L'ho portato i miei figli quando erano piccoli, eccetera.
0: Quindi generazione di Fuochi d'Artificio.
1: Sì, insomma, sempre. Beh. Però era qualche anno quando ho cominciato ad avere una certa età, ho detto basta.
0: Latitavi dallo
1: spettacolo. Li ho visti tante volte, sono quelli sono.
0: Ok.
1: E invece quest'anno mi è toccato perché mia figlia lavorava e mia nipote mi ha detto nonna,
0: devo vedere i Fuochi d'Artificio.
1: Allora
0: ecco, quindi hai passato la serata insomma con il naso all'insù. A che ora sei arrivata? Sai che ci sono diverse filosofie, sono quelle che si siedono ad aspettare,
1: no,
0: alle 9.
1: Io non sono andata sottomarina neanche per idea, perché
0: ma
1: con la macchina da Borgo San Giovanni, dall'Usenzo.
0: Ah.
1: Dalla parte di Borgo San Giovanni, ho visto benissimo.
0: Ma sul serio?
1: Ti giuro.
0: Bene, non lo so, io pensavo fossi andato un po' più avanti. Uno dice vengo a Chioggia, vado a vederli dove.
1: Scusami,
0: dove
1: io,
0: si vedono
1: io
0: bene,
1: arrivo
0: no?
1: Da Calino con la macchina. Già a Borgo San Giovanni ho trovato difficoltà a sistemarla.
0: Ma immagino.
1: Figuriamoci se vengo in città, neanche per idea.
0: Bisogna arrivare un po' prima, Nuccia.
1: Ma no, guarda, io li ho visti benissimo, mia nipote è stata entusiasta. Dalla parte finale dell'Usenza, ai piedi praticamente,
0: sì,
1: del ponte del Cavanis, li ho visti benissimo.
0: Pensa un po'.
1: Era pieno di gente, anche
0: bene,
1: lì.
0: Ma dai, veramente, non lo sapevo. Guarda,
1: ma tu pensavi che sulla sottomarina si potevano vedere?
0: Ma secondo me sì, cioè che si, per vederli bene sì.
1: Ma non sei proprio lì sotto, ma li,
0: certo,
1: vedi bene.
0: I botti li sentivi.
1: Altro che se li abbiamo sentiti.
0: Sono sentiti anche là. Bene,
1: vicino, vicino.
0: Sì, ma meraviglioso. Guarda, mi hai dato una informazione che.
1: No,

0: Fatto male a dirlo perché adesso vengono verranno tutti. Perché siccome da Stovani non ci si muove proprio.
1: Vabbè, ma è il bello di queste cose, no? Abbiamo visto ma prima sì. La gente perché va in montagna a fare la coda per i bomboloni, perché gente chiama gente, funziona così,
0: ma
1: cara
0: sì,
1: Nuccia.
0: C'è tanta gente che ama stare in coda.
1: Ama stare in mezzo alla folla, è una sorta di validazione. Sai che proprio stavano studiando le code, perché la gente sta in coda? Perché è una forma di validazione, se c'è tanta gente lì vuol dire che è una roba interessante,
0: ma è vero,
1: funziona,
0: è
1: importante,
0: sì,
1: quindi
0: sì, è così.
1: Mentalmente funziona così. Va bene, senti, essendo Ferragosto, ho pensato che in Unforgettable potremmo mettere anche delle canzoni ferragostane, cioè quei pezzi che sono stati grandi successi.
0: Sì, ma non abbiamo concluso, l'hai visto tu i fuochi?
1: Ah, io li ho visti, sì.
0: Perché me li ho visti tu e poi
1: perché l'ho chiesto a te, ma mica dovevo fare una, dovevo raccontare il mio punto di vista.
0: No, belli, 20 minuti passati
1: bene, certo, sì. L'unica polemica perché sono mancati tre botti finali.
0: Mi aspettavo un finale come siamo abituati a fare,
1: ecco,
0: da sempre.
1: Perché da sempre
0: io.
1: Servono i tre botti, allora lì capisci che è finito.
0: Allora, esplosione, apoteosi,
1: sì.
0: Finale, e poi i tre botti.
1: Ecco.
0: Quelli mi sono mancati.
1: Sono mancati i tre botti, amici.
0: Sì.
1: Infatti, siamo stati tutti là, dici, beh, adesso allora riprendono.
0: E ma infatti c'era anche la mia nipote, dice, ma sono finiti davvero, nonna? Sa di sì.
1: Sì, sono
0: state qualche minuto là ad aspettare i tre botti finali.
1: Infatti,
0: niente.
1: Ho chiamato per saperne di più, ma hanno detto che li sono partiti prima e quindi erano insieme alla scaricata finale, c'erano anche i tre botti. Ragazzi,
0: anche
1: è che quella è una professione umana, cioè anche quelli bravi sbagliano.
0: Però mi raccomando, il prossimo anno i tre botti finali dovete metterli.
1: Oppure ditecelo che portiamo noi tre botti da casa.
0: Bravo,
1: cioè, perché senza
0: state
1: i botti...
0: attenti perché noi siamo abituati così.
1: Anche perché lo spettacolo è stato bello, sono stati molto belli i fuochi, a me il finale è piaciuto molto, devo dire la verità, è stato veramente bello il finale, mancavano i tre botti.
0: Tre botti.
1: Senza i tre botti, amici, io vado a casa...
0: Pum!
1: Ecco,
0: e andiamo a casa.
1: C'è un rito nelle cose, c'è un rito.
0: Ma
1: mi
0: togli
1: tre botti, mi resto interrotto.
0: Ma scusami, guarda,
1: io ho ancora l'applauso in canna.
0: L'età che ho, ma quanti fuochi, tre figli che ho cresciuto, che ho portato
1: a colpi di botti.
0: Quanti ne ho sentiti tre botti finali? E ieri sera sono rimasta così.
1: Ecco.
0: Di cacca.
1: Prossimo
0: proprio.
1: Anno sei botti per recuperare i crediti quest'anno. Arrivano i righeir, amici.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ranuccia e Righiera con Vamos alla Playa 1983, erano qualcosa di incredibile. Questa canzone ha suonato per tutta un'estate in un'intensità che raramente abbiamo avuto nei pezzi di successo.
1: Ma anche perché il testo è facile da imparare, quindi tutti la sanno come voglia. Vamos alla Playa è ripetuto all'infinito.
0: Sì, era come molti successi estivi, girano quindi su quattro parole, insomma.
1: In effetti, insomma, non era difficile. E ce la ricordiamo ancora, e ancora sì. Adesso ogni tanto la cantiamo, dai.
0: Ma io ho dei ricordi meravigliosi, perché l'estate 1983, dove mi sono affacciato al mondo della radio, Caranuccia.
1: Ma dai.
0: E sono andato a imparare, pensa, l'estate aveva appena finito le scuole medie e andavo a imparare durante le mattine, praticamente mi insegnavano come usare l'attrezzatura, come parlare davanti al microfono. Quindi io ho un ricordo particolare dell'estate dell'83.
1: Immagino, certo.
0: E quindi quando ripensavamo alla playa, mi ricordo quei giorni. Faceva caldo anche allora dove andavo,
1: Mi ricordo che faceva caldo. Non c'era l'aria condizionata.
0: Non c'era l'aria condizionata. Ed ero in un sottotetto.
1: Beh, negli anni 80 sì, non avevamo nessuno.
0: Ero in un sottotetto, faceva caldissimo. Quelli con la moquette, sai che negli anni 80, anzi negli anni 70, usavano molto la moquette. Si usava tantissimo.
1: Eri a Radio VCS?
0: No, ero a Radio Chioggia Libera all'epoca.
1: Perché anche Radio VCS aveva la moquette.
0: Sì.
1: Eravamo con la moquette, sottotetto, praticamente un forno, praticamente un
0: esatto,
1: forno.
0: Uguale, quindi era anche quello, una radio che aveva le stesse caratteristiche. Mamma, era una roba micidiale, cioè proprio.
1: Ma come facevamo? Eppure siamo ancora vivi.
0: Siamo sopravvissuti
1: a quegli anni roventi. A parte che non erano stati così,
0: probabilmente no.
1: Avevamo 10 giorni di afa, non di più.
0: Però mi ricordo che
1: però faceva caldo.
0: Sottotetto con la moquette intorno faceva caldo.
1: Mamma mia. Vabbè, senti.
0: Era l'appuntamento unforgettable.
1: Che begli anni. Salutiamo Falegname e Padone e Design, ma chissà dove sono in vacanza loro.
0: Ecco. Quindi in velocità vi ricordiamo che riapriranno il 24 di agosto.
1: Bravo.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 0441 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
1: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
0: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
0: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
0: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
0: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: A colpi di Samurai J, cari amici, la nostra estate ci porta a VIP.
1: VIP, VIP, i segreti, i retroscena, le anteprime, il gossip sulle tue star preferite.
0: Di quali personaggi famosi parleremo questa mattina? Solo Nuccia lo sa.
2: Sì,
0: so perché è lei che ha preparato il programma, quindi solo lei può dirci di cosa parleremo.
2: Quello che ho visto in settimana è quello che ci dicono i giornali praticamente.
0: Ecco, le cronache cosa ci raccontano?
2: Allora, lo ricorderete, sabato scorso avevamo accennato al fatto che Cristiano Ronaldo e Giorgina si sarebbero sposati.
0: Come no?
2: Ma c'erano tanti rumor, insomma niente di sicuro, perché evidentemente volevano non farlo sapere dove, come, quando e perché. Tante supposizioni, alla fine si sono sposati e effettivamente, l'abbiamo anche detto ieri o ieri l'altro se non sbaglio, adesso stanno emergendo dei dettagli, ecco, sta venendo fuori qualcosa in più, perché loro hanno voluto fare una cosa molto molto riservata. Intanto si sono sposati a casa loro, hanno una villa,
0: quindi ci hanno preso in ispirazione, hanno fatto riservato per due praticamente
2: nella loro villa, potete immaginare, una villa meravigliosa in Portogallo, e non hanno invitato,
0: ma il prete l'hanno invitato, il prete c'era
2: no, perché sai, qualcuno che li ha sposati li aveva invitati,
0: era talmente riservato che sono sposati
2: da soli. Ma
0: davvero,
2: pensa, non c'erano neanche i familiari,
0: incredibile,
2: neanche un familiare di Cristiano Ronaldo per esempio, pochissime persone, i loro figli hanno 5-6 figli.
0: Beh, già c'era gente allora, eh?
2: Ne hanno parecchi. E insomma, e basta. Nessuno, e si sono sposati. È ufficiale, quindi.
0: Bene, tanti auguri. Ma ho visto che anche nel campo di calcio, quando è tornato ad allenarsi con i suoi compagni, l'hanno festeggiato e hanno sottolineato il fatto che aveva la fede al dito, insomma, quindi.
2: E hanno fatto il contratto prematrimoniale.
0: Anzi,
2: sì, sì.
0: Ecco,
2: perché quello che tu e quello che mio è mio.
0: Della vita si sa mai. Cristiano Ronaldo, insomma, i soldi se li è sudati.
2: Bravo.
0: A 40 anni sta ancora giocando, poverino. Quindi dice meglio che sto un po' attento. Senti, 10 alle 18 del mattino potremmo mettere Bob Sinclair.
2: Ma perché
0: dici?
2: No?
0: Che dici? Love Generation.

0: amate, cara Nuccia. Anche bravi. Più ballate.
1: È vero.
0: Sì, ti vedo perplessa. Che è successo? Che c'hai?
1: No.
0: Perché mi guardi non favelli?
1: Ti stavo dando ragione, ma cosa vuoi da me?
0: Ma io non capivo.
1: Cosa vuoi da me?
0: Allora, cara Nuccia, quest'estate vede protagonisti anche tanti signori un po' avanti nell'età. Ad esempio, stavo leggendo il compleanno di Barbara Boucher, 83 anni. Auguri.
1: Sì, la stanno festeggiando dando i suoi film dove lei appare molto in Déshabillé.
0: Ecco, sì.
1: Sappiamo che tipo di film ha fatto quando era molto giovane.
0: Amici, nell'83, quando io ho iniziato a fare radio, parlando prima di Vamos a la Playa,
1: erano i sogni di tanti italiani, di tanti ragazzi.
0: C'erano dei giornalini che non posso raccontarvi dove giravano le foto di Barbara Boucher.
1: Ma sì, ma
0: e io me le ricordo bene, sai, 14 anni e noi non avevamo YouPorn, avevamo quei giornalini là, hai capito?
1: Ha fatto sognare. Ha fatto diversi film scolacciati, diciamolo.
0: Poi era una donna bellissima,
1: molto bella,
0: molto bella,
1: certo,
0: tra lei e Gloria Guida, amici, era un testa a testa, a scipicchia. Senti, bene, mi hai fatto venire dei ricordi meravigliosi.
1: Che bello,
0: che bello. Mettiamo con le listen.
2: Con le listen.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22, info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live, sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Tutti i giovedì fino al 27 agosto dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Maledetto a me, 10:33 del mattino, riservato per due, il sabato diventa VIP.
1: Esatto, ci occupiamo un po' dei VIP. Volevo fare gli auguri a Boldi, Massimo Boldi. Ho letto stamattina che è caduto, non so se hai letto anche tu.
0: Mi è dispiaciuto molto, povero Massimo.
1: È caduto mentre era in strada con degli amici, a quanto pare ancora non si è capito bene se sia caduto perché ha avuto un malore o se si è scivolato, può succedere, insomma, metti magari un piede malamente e scivoli. Comunque ricoverato, le ultime notizie dicono che si sta riprendendo, quindi ci auguriamo stia bene al più presto. Le facciamo tanti auguri a Massimo Boldi, al nostro Cipollino.
0: Ecco, un personaggio che ci ha accompagnato quanti film natalizi, con lui e De Sica insieme sono stati una coppia straordinaria.
1: Assolutamente sì, insomma, un personaggio molto simpatico. Niente, volevo parlare invece di Ariana Grande.
0: Sì?
1: Ti interessa sapere la vita, sentimentale?
0: Vita e opere di Ariana Grande. Prego, Nuccia, raccontami tutto.
1: Allora, per la serie Certi amori non finiscono.
0: Ecco, fanno dei giri immensi, poi ritornano. Ecco, Antonello Venditti ci ha scritto una canzone.
1: Certo. In questo caso ha fatto un giro bello lungo, perché sono passati ben 10 anni.
0: Sì?
1: Da quando lei e il suo ex stavano insieme, esattamente la loro storia è finita nel 2016, sono passati esattamente 10 anni. Lui è Ricky Alvarez e si erano conosciuti intorno al 2015 circa, perché lui faceva parte del corpo di ballo di uno spettacolo di Ariana Grande. Era nata una storia d'amore durata un annetto circa e poi le loro strade si sono divise. Lei non è che in questi 10 anni è stata lì ad aspettare.
0: Ma neanche lui, penso.
1: Penso neanche lui.
0: Perché uno poi, sai, se ne fa una ragione. Però
1: ho letto alcune persone che sono passate, diciamo, da Ariana.
0: Che hanno attraversato la loro vita.
1: Lei è stata anche sposata, tra l'altro.
0: Ah, nel frattempo, vedi?
1: Un paio d'anni, non di più. Ha divorziato nel 2024.
0: Ma il suo cuore è tornato a battere.
1: E adesso si sono ritrovati. Hanno anche postato delle immagini, insomma, che li ritrae molto affiatati, con le braccia sulle spalle,
0: sì,
1: mano nella mano. Però a quanto dicono i ben pensanti o coloro che, insomma, li conoscono bene, stanno andando pian pianino, ben informati. Stanno andando piano, nel senso che stanno ricostruendo, sì, diciamo, quel rapporto, ma per il momento senza prendere degli impegni troppo seri.
0: Okay.
1: Vedono un attimino come stanno andando le cose.
0: Cioè, tradotto, gli non gli ha da dà ancora.
1: Ma penso di sì.
0: Ok. No, perché sai come la mettevi tu, sembrava che fosse una roba cassa.
1: Una volta era così.
0: Funzionava così, sai.
1: Vanno piano,
0: detto che fanno, non lo fanno.
1: Ma figurati.
0: Ah, okay.
1: Piano nel considerarla una cosa seria.
0: Ah, ok.
1: Per il resto fanno quello che gli pare.
0: Ecco. No, per capire, perché poi dobbiamo entrare nel vivo.
1: Ma come sei antico, ma sei antico veramente.
0: Perdonami, hai ragione, sono passati troppi anni da quando ero giovane e facevo quelle cose.
1: Ad ogni modo, facevo quelle cose da ridere.
0: No, queste storie d'amore, no, facevo, ma no, quelle cose lì, le storie d'amore, no, perché adesso sono sposato, quindi naturalmente non c'ho più delle storie.
1: La storia duratura, certo.
0: Esatto, quindi.
1: Comunque adesso vediamo un attimino se la cosa funzionerà. Dopo 10 anni, vedi?
0: Che bello.
1: Può anche riprendere, sì, un vecchio amore.
0: Mai dire mai nelle cose.
1: Ma è vero.
0: Mai dire mai. Sì. Senti, allora, visto che questa storia mi ha veramente scaldato nel profondo, metto
1: vero?
0: Due successi del passato, veramente belli. Mettiamo due canzoni degli anni 90.
2: Simply the best. Simply the best.

0: Red con Fading Like Flowers nel nostro appuntamento con Simply the Best, appuntamento spazio, momento, isola, chiamalo sì, come vuoi.
1: Quando ci piace ricordare i successi del passato.
0: Ecco,
1: dai,
0: due canzoni bellissime. 10:45 potremmo anche fermarci perché tra poco, tra pochissimo,
1: sì,
0: tra pochi istanti, tra qualche minuto.
1: Meglio dire.
0: Nuccia ci racconterà ancora qualcosa. Vuoi darci
1: certo
0: un'anticipazione, cordiale Nuccia?
1: Parliamo di una donna incinta.
0: Ah, basta così?
1: Basta. Cosa vuoi sapere?
0: Dopo facciamo i nomi, amici, state lì, dopo vi raccontiamo tutto.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia! Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
12: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
11: Scopri di più su somit.it.
12: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
11: Affidati a noi.
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Tu conosci Milano Wine Bar?
16: Conosci i nostri cocktail?
15: I nostri aperitivi?
16: I nostri ricchi buffet?
15: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: cari amici, quelli che sentite sono proprio loro, la voce è quella di Mick Jagger, quello vero, quello di una volta,
1: sempre quello.
0: Che poi uno dice, ma saranno veramente i Rolling Stone ancora? Sì, sono sempre loro, amici, tengono botta.
1: Ah, c'è ancora fiato.
0: C'è ancora fiato, evidentemente, insomma,
1: pur
0: bravo.
1: Più di 80 anni.
0: 10:53 del mattino. Senti, io volevo prima di chiudere con VIP fare anche i complimenti, perché abbiamo una che sta diventando VIP grazie ai suoi straordinari risultati sportivi. E ho visto qualcosa di straordinario ieri nella gara della Battocletti, non so se hai avuto occasione di vederla nei 10.000 metri.
1: No, però ho letto, ho sentito che ha vinto.
0: Ho visto una gara pazzesca, cioè pensate, 10.000 metri, quindi sono mezz'ora di corsa, capito?
1: 10 chilometri.
0: Ecco, questo a un certo punto, quando mancano 250 metri, come fosse appena uscita di doccia, fresca,
1: dai,
0: inizia a correre e lascia lì le altre, cioè, ma con una naturalezza.
1: Sì.
0: Che dice, ma non è possibile, sembrava che avesse appena iniziato a correre.
1: Adesso me la voglio guardare questa
0: gara. Una
1: gara
0: entusiasmante, io sì. Ti dico la verità, non la conoscevo, sai che di sport io purtroppo bazzico solo il calcio.
1: No, io non ho già sentito
0: e
1: parlare,
0: invece,
1: già, beh,
0: questa,
1: già brava.
0: Questa mezzofondista, cari amici, strepitosa, ha vinto già i 5.000,
1: sì.
0: E adesso ci ha regalato un altro oro. Poi tra l'altro mi ha avuto anche degli altri risultati straordinari, tra nuoto ed atletica, stiamo facendo un'estate incredibile, ma ieri proprio per la naturalezza con cui ha vinto, per secondo me anche la prova di forza, cioè arrivare veramente a piazzare un finale dopo mezz'ora di corsa di questo tipo, dobbiamo dire la verità, questa Battocletti è davvero
1: qualcosa
0: di straordinario.
1: Questa c'ha due polmoni incredibili. Poi mi ha fatto anche piacere vedere il nostro Tamberi risorto proprio con il salto in alto, che ha vinto l'oro appunto,
0: certo,
1: negli europei di atletica, veramente mi ha fatto grande piacere.
0: Tra l'altro anche una terza piazza sempre nel salto in alto,
1: sì.
0: Quindi evidentemente non è da solo, insomma.
1: Nel podio ci sono due italiane,
0: sì, quindi sì. Veramente qualcosa di straordinario. Però con questa gara, ti dico la verità, della Battocletti mi ha veramente colpito, sai che sono quelle gare che per come vinci, no, magari poi diventano un'emozione in più, a volte sono gli sprint perché sei lì testa a testa,
1: sì, è vero,
0: ma
1: è
0: anche
1: vero.
0: Una prova di forza così è qualcosa che rimane, perché non è comune vedere appunto vincere la gara con una tale scioltezza e una tale,
1: insomma,
0: facilità.
1: Ma mi hai fatto venire una voglia di vedermela.
0: Se non l'avete vista, amici,
1: avevo
0: cercate
1: visto solo i risultati,
0: Battocletti
1: invece...
0: 10.000 metri, io sono rimasta a bocca aperta.
1: Adesso
0: tanto...
1: me vado a rivedere la gara.
0: Brava, guardala.

0: Bill che si sta spostando nella zona del sud Italia, sempre in bici con la sua carovana di amici, in bici con gli amici, e sta girando adesso il sud Italia. Sai che l'anno scorso era passato anche per Chioggia, ti ricordi, d'estate?
1: Sì,
0: sempre in bicicletta, lui c'ha questa passione di fare
1: passione, certo,
0: delle belle pedalate. Si sta preparando anche per il tour, così fa fiato, perché sai che tra poco c'ha le date del nuovo tour estivo.
1: Bene, bravo Giovanotti, bravo Giovanotti. Allora ti stavo parlando di una donna incinta, a parte che ho dato la notizia come fosse chissà che cosa. Ti parlerò di una donna incinta. Sarebbe stato clamoroso se avessi detto di un uomo incinta.
0: È vero.
1: Le donne sono incinta solitamente.
0: Da che mondo è mondo funziona così.
1: Ma una donna famosa. Ti ricordi che l'altra settimana abbiamo parlato di Leclerc, che è pilota della Ferrari?
0: Leclerc, certo.
1: Di Leclerc, che c'erano questi rumor su una possibile gravidanza di sua moglie Alexandra. Che tu poi mi hai detto, ma dov'è la notizia? No, questi non siamo neanche sicuri se si è incinta o non si è incinta, tutte cose che si mettono in testa i giornalisti e robe del genere. Invece no, è incinta davvero. Sì, io devono avere i raggi X negli occhi questi giornalisti, questi cronisti, che indovinano ancora prima del momento fatidico, diciamo. Magari non l'avevano ancora messi in cantiere, no.
0: Cioè, o magari hanno degli informatori, che sussurrano.
1: Sì. Comunque niente di ufficiale ancora, perché loro non hanno detto sì, effettivamente aspettiamo un bambino, però hanno postato delle foto con lei con la pancia di fuori, che è in evidente stato di gravidanza. Vede il pancino.
0: E allora di che stiamo parlando?
1: No, per dire, allora adesso basta nascondersi, dice anche l'articolo, non si nascondono più, e postando queste foto era come ammettere, cioè di dare la conferma.
0: Come dare la notizia, più che
1: come dare la notizia, invece di scrivere siamo felici, le solite dolcinerie che scrivono quando si aspetta un bambino.
0: Sì.
1: Hanno postato.
0: E poi fanno quelle cose per annunciare il sesso, sai, quelle cose che io non riesco a soffrire, perdonami, ormai.
1: No, neanche io.
0: Ci sono delle cose che non riesco a capire.
1: Comunque, ad ogni modo, ecco, adesso proprio ufficiale, un bel pancino.
0: Tanti auguri, viva Leclerc, viva, grande campione. Bene. Della Ferrari.
1: Allora,
0: ho come l'impressione, ma dimmi se sbaglio, che abbiamo finito.
1: Sì.
0: Ho come questa sensazione.
1: Senti, è Ferragosto, mi vado a passare anche un Ferragosto un po' tranquillo.
0: Brava, Nuccia, brava.
1: A casa mia. Ecco, a tutti auguro ancora buon
0: ecco, buon sole, immagino ti metterai lì in giardino a goderti questa giornata. Dal
1: sole
0: ne
1: la vedo dura.
0: Si farà i gavettoni con il marito, pensate amici, si lanciano i palloni,
1: sì,
0: pieni d'acqua.
1: Ma più che altro per rinfrescarci, non per
0: ma
1: altro.
0: è bello mantenere questa cosa un po' da giovincelli, che era Nuccia.
1: Ma sì, perché
0: ecco,
1: no?
0: Buoni gavettoni a tutti allora.
1: Ci risentiamo lunedì mattina, ciao a tutti.
0: Ecco,
1: ciao.
0: Io rimango fino a luna, non volevo
1: sì,
0: dire.
1: Sì, no, rimani.
0: Ecco, io rimango. Ciao Nuccia.
1: Ciao.
2: BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: tavola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Tutto Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, viale Mediterraneo 131, sotto Marina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La voce di Olivia Rodrigo, 11:17, ancora ben trovati. Seconda parte della nostra mattinata, abbiamo chiuso con Riservato per due, ritorna lunedì dopo naturalmente la pausa domenicale, e adesso invece fino allo scoccare preciso delle ore 13 saremo insieme con la bella musica di BCS. Allora, siamo pronti per lasciare spazio anche alle novità. C'è una canzone che ritorna, è stato un grande classico negli anni 90, portata al successo da Robin S, con qualche riarrangiamento, con una strofa cantata in maniera un po' diversa. Il pezzo però, il ritornello quantomeno, è sempre quello: Show Me Love, I Need a Sign, LB1.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
10: Mia nonna.
9: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
10: Mia nonna.
9: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
10: Facile! Ferramenta Sassariolo.
9: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
10: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
11: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa,

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

grande insieme a Ray dalla musica di oggi, dai grandi successi di oggi. Andiamo a fare un saltino nel passato, cari amici, perché a questo punto siamo arrivati in zona Simply the Best, quindi abbiamo scelto due belle canzoni degli anni 2000. Poi vi ricordo che tra non molto, un quarto d'orina circa, facciamo anche le notizie dalla nostra città, vi raccontiamo i fatti più importanti da Chioggia e Sottomarina. Sì.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
9: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
8: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
9: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
8: Prenota online su centroastoria.it.
10: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
10: Sabato 22 agosto ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
12: Tutti i giovedì fino al 27 agosto dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Si chiama Untouchable. Buon sabato, è tempo di notizie. Vi raccontiamo i fatti più importanti della città.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS. PCS.
0: Notizia d'apertura, ondate di calore, mareggiate e siccità e anche specie aliene come ad esempio il temuto granchio blu. Sono queste molte delle emergenze che in questi anni ha dovuto affrontare il mondo della pesca, costretto a barcamenarsi tra disposizioni europee sempre più limitanti, gli alti costi dovuti da fattori esterni. Il governo per questo motivo ha stanziato 3 milioni di euro a favore del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, iniettando nuovo ossigeno in un settore che sta vivendo l'annuale fermo biologico che si concluderà il 13 di settembre. Accogliamo con favore, dice il vicepresidente di Confcooperative Agroalimentari e Pesca Paolo Tiozzo, il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura. È un segnale concreto di attenzione verso un comparto che sta pagando un prezzo sempre più elevato per il cambiamento climatico. Avvisi e servizi ed eventi nella chat del comune, che ha creato un canale WhatsApp del comune di Chioggia per ricevere avvisi, servizi, eventi e informazioni sul telefono. Il nuovo servizio è stato pensato per affiancare il sito istituzionale e gli altri strumenti già utilizzati dal comune come Facebook e Instagram, oltre che ai comunicati stampa e display informativi. Con l'apertura del canale WhatsApp aggiungiamo uno strumento che ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini, ha detto il sindaco, e di rendere le informazioni più facilmente accessibili. Pulizia dell'Usenzo, raccolti 10 sacchi, numeri importanti per la pulizia straordinaria della laguna dell'Usenzo, effettuata da volontari dell'associazione ambientalista Plastic Free. Il gruppo ha raccolto 10 sacchi di rifiuti, 12.000 mozziconi di sigaretta. Pensate, l'iniziativa è stata patrocinata dal comune con la collaborazione della Croce Rossa e di Veritas. Naturalmente l'invito è, intanto, un applauso a loro che hanno fatto questa iniziativa, ma l'invito è veramente di non gettare a terra mozziconi di sigaretta e quant'altro. Insomma, 12.000 sono davvero tanti, vuol dire che è un comportamento sbagliato, piuttosto radicato nella nostra città. Ancora da Chioggia, spettacolo ieri con i fuochi d'artificio, molto apprezzato lo spettacolo pirotecnico che poco prima della mezzanotte ha colorato la laguna del Lusenzo, uno spettacolo che ha richiamato come da tradizione davvero tantissima gente, e alla fine non sono mancati gli applausi. Punto di domanda per quanto riguarda i classici tre botti finali che sanzionano la fine dello spettacolo. Ieri non ci sono stati, c'è stato questo piccolo guasto tecnico, ma insomma lo spettacolo pirotecnico che è stato davvero molto molto apprezzato e molto bello, come era stato anticipato tra l'altro anche proprio durante l'intervista ieri dall'assessore al turismo Riccardo Grigola, che aveva spiegato insomma che quest'anno si sarebbe utilizzate anche più piattaforme, dando la possibilità di variare lo spettacolo rispetto agli anni scorsi, e così in effetti è stato. Ultima notizia: i residenti di Viale Venezia sono favorevoli alla riapertura al traffico di Piazza Todaro. La sperimentazione sulla viabilità decisa dalla giunta per avere un'ulteriore valvola di sfogo per il traffico estivo, fortemente contestata dai residenti di Piazza Todaro, invece ben gradita da quelli di Viale Venezia, esasperati dai continui ingorghi. Il dibattito sul riordino della viabilità, che sarà testato subito dopo l'estate, da giorni sta infiammando sottomarina. Finora si erano fatti sentire prima e dopo la decisione della giunta solo i residenti della piazza, ora invece anche quelli di Viale Venezia hanno deciso di far uscire pubblicamente la loro voce per sostenere l'avvio della sperimentazione. Noi residenti di Viale Venezia siamo sottoposti ogni giorno un traffico infernale che diventa del tutto insostenibile durante il fine settimana, quando i pendolari in uscita dalla città restano bloccati per ore in fila senza via di sbocco alternativa. Erano queste le notizie da Chioggia e Sottomarina.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria del

0: Circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
0: Lunedì e martedì Family Day. Paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
0: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
3: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La canzone di Stella Left, amici, si chiama Boston. Come passeranno gli italiani il Ferragosto? Decisamente in vacanza. 29 milioni di italiani hanno scelto di passare il Ferragosto fuori casa, ma soprattutto a tavola, perché la maggior parte delle persone, insomma, ha deciso che poi alla fine si farà un bel pranzone, un bel cenone di Ferragosto. Vale circa 1 miliardo, dicono, la giornata di oggi, semplicemente proprio sul cibo che consumeremo in questo 15 di agosto. E allora buon pranzo a tutti, naturalmente buon ascolto di VCS, cerchiamo di accompagnarvi al meglio con la nostra musica.

0: Achille Lauro, grazie a voi cari amici, grazie alle vostre canzoni, quelle che ci segnalate attraverso il 338 26 62 777. Buona estate, buon Ferragosto con Radio BCS, sabato mattina insieme fino alle 13, e questo era l'appuntamento con Colin Listen. Volevo salutare anche Silvia, grazie per la segnalazione, bellissima. Torniamo tra pochi minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
10: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

nella piaga, un bel 2026 per lei. Questa è Businessman, ci ha portato nel cuore dell'ora. Quindi, cari amici, siamo pronti per una nuova sequenza dedicata ai successi del passato. Io direi, facciamo un po' di anni 2000. Che dite? Abbiamo due canzoni, tra l'altro, molto famose. La prima è il disco d'esordio di Michael Bublé. Era l'anno 2003, non era ancora l'uomo del Natale. All'epoca aveva iniziato con lo swing, ma non aveva ancora fatto il disco di Natale. La canzone che ascoltiamo insieme è Moon Dance. E poi invece una canzone dalla colonna sonora del primo Diavolo Veste Prada, che molti di voi sicuramente ricorderanno, Suddenly I See, con Katie Tunstall.

0: 74, ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
9: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
8: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
10: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
8: secondo la migliore tradizione.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
8: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
9: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
11: Tomato by Claudia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Probabilmente una delle cose più tipiche dell'estate è il gelato, e la tendenza per l'estate 2026 è il gelato fatto in casa. Stavo leggendo che sono sempre di più online, sui social soprattutto, coloro che pubblicano ricette proprio di come fare il gelato a casa. Volete provarci? Ne trovate tantissime idee, e soprattutto con gusti fruttati. Potete prendere ispirazione, insomma, nei social ne trovate di ogni. Adesso vi faccio ascoltare un

Canzone bellissima, Carol G è tornata dopo il suo successo, quello che naturalmente stiamo ascoltando ed amando oramai da giorni, che è uno dei più suonati dell'estate. Canzone insieme a Bruno Mars, davvero bellissima, si chiama Still.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: che mettono una canzone che parla di vacanze. Cosa vuoi mettere a luna di Ferragosto? Una canzone che si chiama Holiday, in questa versione di MC Mega G e DJ Swen. Eravamo nel 1986, pezzo tra l'altro reso celebre da Madonna, anzi canzone di Madonna, poi riprese in questa versione rap qualche anno più tardi proprio da questo duo olandese, se non ricordo male, che fece un paio di canzoni di successo e poi sparì. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi Unforgettable, grazie anche a Gioielleria Ballarin, che salutiamo, auguriamo anche a loro naturalmente un buon Ferragosto. Vi segnalo i gioielli firmati Comete in argento, pietre naturali a partire da 68 euro, ce ne sono per tutti i gusti e soprattutto di tutti i colori, azzurro, verde, rosa e blu. Scoprite tutto in Viale Padova a Sottomarina. Cari amici, ci sentiamo lunedì, buona estate e buon Ferragosto a tutti. Da un minuto sono le 13.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
1: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti.

0: EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
3: Gran Sostanco, Eaton Beach.
2: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
3: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
2: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
3: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Gran Sostanco, mi piace.
4: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia sotto Marina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Rocco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
13: Solo nostra.
12: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: This is the

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finalmente ce l'ho fatta!
4: Cos'è successo?
3: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
3: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info

0: chiocciolamulticostruzioni.com.
1: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
1: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
12: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali

0: Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live, sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Tutti i giovedì fino al 27 agosto. Dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Primissima, primissima.
1: Eccoci, eccoci. Potevo mancare. Sabato pomeriggio potevo mancare il giorno di Fragosta, ma ci mancherebbe. Eccoci qui, buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Potrei dire addirittura un azzardano, un buona serata. Buona serata, comunque insomma, buona giornata da Giulio Merlini. Eccoci ad affrontare quello che sarà un pomeriggio che per primissima è un posticipato, nel senso che di solito primissima inizia alle 13 per concludere alle 17, alle 5. Quest'oggi abbiamo posticipato l'inizio per posticipare evidentemente anche il termine di questo nostro appuntamento. Comunque ben ritrovati, tante cose bellissime da proporvi per questa giornata che è innanzitutto piena di sole e poi piena, pienissima di voglia di divertirsi e naturalmente di celebrare questo appuntamento importante come quello del Ferragosto. Stiamo insieme, dai, adesso subito la canzone di qualche tempo fa che abbiamo rispolverato per l'occasione, quella di Fun, si intitola Carry On.
2: I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight, and I found you with a bottle of wine, you had in the

Quanti bei ricordi anche con i fan. E questo è Carry On. Non vi piacciono i fan? Non c'è problema, c'è tantissima altra musica che ci e vi aspetta nel corso di questo appuntamento del sabato pomeriggio in Simply the Best. A questo punto, appunto, in primissime, a questo punto c'è Simply the Best, ad esempio, il meglio per quanto riguarda il decennio degli anni 80, 90 e 2000, e i 2000 sono protagonisti in questo passaggio con Icona Pop, il pezzo intitolato I Love It, quello che apre questo appuntamento del 2012. Subito dopo invece Wiz Khalifa, il passaggio è quello del brano del 2011, si intitola Young, Wild and Free, e lo ascoltiamo in chiusura di quello spazio che è quello di, appunto, di Simply the Best 2000.

0: Simply the Best, il meglio degli 80-90-2000. Questo è un appuntamento che avviene sempre nel cuore di ogni ora, e quindi il prossimo passaggio ancora meno di un'ora, tra meno di un'ora.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

0: Stiamo cercando di dare una bella scrollata un po' alla situazione che a questo punto alle due, anzi quasi alle tre, porta ad essere, specialmente per chi eventualmente avesse anche mangiato in modo abbastanza importante nel pranzo del Ferragosto, voglio dire, cioè, si arriva a questo punto che sia un po' un leggero torpore, come no? E allora il nostro ruolo è decisamente quello di dare, insomma, dare uno scrollone, dare un'energia a questo nostro appuntamento, a questa nostra giornata insieme. Tommaso Paradiso, anche lui fa parte della colonna sonora, del tema sonoro di quest'estate 2026 o 2026, che dir si voglia. Questo è Agitare Coca-Cola.
1: Che ti fa?

0: Allora, abbiamo questo spazio per quanto riguarda l'Unforgettable da dedicare ad un ricordo che risale al 2004. Siete pronti? Siete pronti? Chiedo scusa. Siete pronti? L'occasione è quella di ritrovare un personaggio che è stata una meteora, devo dire, dell'inizio degli anni 2000. Appunto, Luca Di Riso si chiamava, si intitola Calma e Sangue Freddo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Luca Derisio. Vedi com'è, a volte l'idea è giusta, però risulta essere singola, cioè nel senso che dopo questo, in effetti, insomma, Luca Derisio non è riuscito a ripetersi, e di conseguenza quel che rimane è proprio solo questa canzone che ci piace però proporre in quello che è lo spazio da dedicare agli Unforgettable. Estate, sinonimo di colore, da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare o per i vostri aperitivi al tramonto, certo. Ad esempio, le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, per tutti i gusti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarina per restare sempre informati e sintonizzati su tutte le colorazioni e su tutte le proposte coloratissime in arrivo. Ricordo che Gioielleria Ballarina la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Da un minuto sono le 3 del pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.

0: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
0: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
3: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
2: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
3: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 914 00.
2: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
4: Tomato by Clodia.

0: Diretta, tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Harry Styles su Radio BCS in questo fine settimana e in questo appuntamento da dedicare al sabato pomeriggio in questo ferragosto che risulta essere assolutamente piacevole, assolato e insomma che rispetta i canoni classici del ferragosto qui a Sottomarina, a Isola Verde e naturalmente a Chioggia. Stavo dando un'occhiata a quello che sarà l'appuntamento da dedicare questa sera per lo struscio con aria relax, la possibilità di vivere Sottomarina, di fare acquisti naturalmente, di avere l'occasione di ascoltare musica. L'invito è chiaramente quello di rimanere in insomma in zona e di non andarsene assolutamente a casa immediatamente, ci mancherebbe, no. Voglio dire, coloro che magari hanno pensato di trascorrere la giornata in a Sottomarina, ecco, insomma, al mare, ecco. 15:14, buon pomeriggio, ben ritrovati. Abbiamo la musica a questo punto di DJ O, si intitola End of Beginning.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ecco, oggi è una bella giornata da bici, da giro in bici. Potrebbe essere quella la bici che potete acquistare da Planet Bike. Planet Bike è a vostra disposizione, c'è una super estate e una super offerta per voi. Agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti, ma anche da bambini, c'è uno sconto del 30%. Sono solo poche ormai le bici disponibili, approfittate dell'offerta, di questa offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike è in Viale Mediterraneo 131, sempre e solo a Sottomarina.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Everybody get up and dance, Danceteria. Questo è il singolo per quest'estate 2026 targato Madonna, ed è una delle tante chicche che nella carriera di questa donna. Madonna ci ha dato l'occasione di vivere, ormai sono 70 gli anni per quanto la riguarda, ma poco importa, insomma, questo non ha assolutamente offuscato il prestigio e la voglia di far buona musica, o comunque di farsi comunque sentire con i suoi fans. Parliamo di musica d'altri tempi a questo punto, gli anni 80 ad prendere il piede e naturalmente a farsi sentire con Tracy Chapman, 1987, questa che con Madonna non aveva decisamente nulla a che fare, anzi era tutt'altro, si presentava in modo molto austero, devo dire, come immagine, e che comunque, insomma, un personaggio che è riuscito a sfondare proprio per il modo di non dico di presentarsi, ma per le sonorità, il modo semplice di suonare la chitarra, le canzoni che avevano evidentemente sotto il punto di vista armonico delle potenzialità. Fast Car, questo è il titolo del brano che serve ad aprire questo spazio da dedicare agli anni 80, a chiuderlo invece un album del un singolo da un album del 1983, singolo intitolato Survival. Sto parlando degli America, che nell'83 si sono rifatti sentire e si sono rifatti vivi dopo un periodo non potrei dirlo crisi, insomma, si sono fermati e hanno vissuto un periodo di tranquillità, ecco, sotto il punto di vista artistico. Poi nell'83 se ne sono usciti con un album sono riusciti immediatamente ad entrare in classifica. Dunque, America, chiudere questo spazio da dedicare agli anni 80 in Simply the Best.

0: degli America. Bello ritrovarvi in questo nostro appuntamento del sabato di Ferragosto. E allora buon Ferragosto con noi, con la nostra musica, i nostri grandi successi e naturalmente anche il nostro sponsor, che in questo passaggio diventa fondamentale ricordarvi essere Super Coffee Shop, colazione a casa. Come al bar, da Super Coffee Shop arrivano le strepitose offerte Mocca d'Oro, prezzi incredibili, risparmio assicurato e gusto che è sempre garantito. Ecco alcune proposte: macchina più Montalatte da 129 euro, questo valore della merce, lo pagherete 79 euro. E poi macchina più holder porta capsule da 129 a 79, e poi macchina più 100 capsule da 129 euro a 79 euro, che è la cifra che pagherete. Portatevi il profumo del bar direttamente a casa vostra. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 barra C a Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione che può essere da bar, certo, però la potrete godere, ve la potrete godere nella vostra cucina.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
11: Milano Wine Bar.
12: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
13: Tomato by

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: I guess for now you've got the last laugh.

Allora, c'è cara, questo è il nome di un personaggio che stiamo cercando di conoscere, vi stiamo facendo conoscere con questa canzone intitolata Here. Sono le 15.49, buon pomeriggio, una buona sintonia. Dava un'occhiata a quella che è la situazione per quanto riguarda gli italiani che vanno in vacanza e stanno, insomma, frequentando i vari posti di insomma, località turistiche. Ce ne sono invece di italiani che devono rimanere a casa. In totale sono quasi 6,7 milioni di persone che non si concederanno alcun viaggio in queste in questi giorni, vacanze che per 4,4 milioni di italiani non possono essere fatte per una questione di portafoglio. Evidentemente, insomma, la pecunia manca e di conseguenza il risultato è che si rimane a casa. Ma non ci riguarda noi, perché noi siamo già

0: che è legato alla musica delle vibrazioni. Era il 2003 quando usciva questo singolo che ci piace e ci fa piacere anche riproporre in quello che è lo spazio da dedicare agli indimenticabili. Il titolo della canzone era Dedicato a te.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: E questa era la vibrazione con dedicata a te, che insomma veniva richiamato come titolo alla Giulia. Nel senso che molto spesso quelli che, insomma, quelli che intendevano riferirsi a questa canzone la chiamavano Giulia, perché in effetti era un nome ricorrente all'interno del testo. Questo era lo spazio da dedicare agli Unforgettable, ed in questo passaggio mi sembra, anzi è fondamentale, ricordare che ad offrirvelo è la falegnameria Padoan, che però insomma è in ferie. Anche il legno infatti va in vacanza, e falegnameria Padoan si prende una piccola pausa estiva. Saranno chiusi dall'8 al 23 agosto, il tempo di naturalmente di ricaricare le batterie, e poi torneranno a voi con dal 24 agosto carichi di energia e con tantissime novità per i vostri spazi e per le vostre case. Buone ferie da Falegnameria Padoan. Le 16 da 2 minuti.
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 5 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai

0: inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
5: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
4: E che ci mettono in coppa a pizza?
5: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
4: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
5: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
4: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
5: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Un bel ricordo con Panic at the Disco. Fecero, non fecero molto molta strada, però quel poco di strada era giusto riproporla in quello che è il nostro appuntamento del sabato pomeriggio. Buon lavoro se state lavorando con noi, ottima scelta peraltro per quanto riguarda il fattore musica. Stiamo colorando questa giornata con il nostro sound e con i grandi successi che contraddistinguono quotidianamente la nostra programmazione. C'è una cosa in particolare che ci piace riproporre spessissimo, ogni giorno quasi, lo possiamo dire, nella nostra programmazione, quella di Sam Jacobs, I Don't Mind. Yeah.

Come suona bene questa cosa? In questa estate 2026, caratterizzata per quanto riguarda la televisione, in questo territorio, da delle interruzioni strane. E insomma, ci sono veramente da diverse settimane un fastidioso disservizio che sta condizionando le serate di molti residenti, appunto, tra Chioggia e Sottomarina. Con il passare dei giorni, infatti, le segnalazioni sono fatte sempre più frequenti, evidenziando una fascia oraria particolarmente critica, quella del prime time, quella compresa tra le 21 e le 21:30, e proprio in questo momento di picco serale che numerosi cittadini riferiscono alla scomparsa improvvisa del segnale televisivo, alla conseguente impossibilità di seguire i principali canali nazionali. Per fare chiarezza, ricordiamo che il sindaco Armelao ha rivolto un invito diretto a tutti i cittadini che stanno riscontrando questo problema, e chiedendo loro di inviare una comunicazione ad un indirizzo email istituzionale, che è per l'appunto sindaco@chioggia.org, per rendere il tracciamento davvero efficace. Gli utenti dovranno indicare il proprio nome e cognome, la via di residenza, l'orario preciso in cui si verifica il disservizio, i canali coinvolti e la durata complessiva dell'interruzione. Posso dire una cosa? Posso dire che quando funzionava l'antenna, il vecchio sistema, non c'erano di questi problemi, lo posso dire. Quindi si stava meglio quando si stava peggio, chi lo sa, forse sarà il caldo.

0: Natale.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Jebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eaton Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante,
12: sono un Latin lover.
11: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

tempo dei Simply the Best e ad attenderci gli anni 90 con Freddie Mercury, Living on My Own, e subito dopo Red Hot Chili Peppers con Californication.

0: Hot Chili Peppers, Californication, questa che è la formazione che è stata adottata in assoluto dai surfer e da coloro che insomma in California e in generale, non solo in California, insomma usano a cavalcare le onde sul surf. Anche loro lo fanno e di conseguenza sono sempre rimasti nell'immaginario collettivo come la formazione, il gruppo che si rivolgeva, che aveva i fans prevalentemente tra, non esclusivamente, ci mancherebbe, però prevalentemente tra coloro che amavano cavalcare sul surf le onde. Questo era lo spazio da dedicare a Simply the Best, un appuntamento che nel cuore di ogni ora vi dà l'occasione di ascoltare un paio di successi degli anni 80, 90 e 2000.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Stavo dando un'occhiata per quanto riguarda la situazione relativa agli europei di atletica con i ragazzi, i nostri azzurri, che si stanno difendendo, anzi stanno assolutamente ben comportando per quanto riguarda la loro specialità. Ad esempio l'ultima notizia che riguarda Fiorini, che ha trionfato nella 42,195 di marcia femminile agli europei, con il record del mondo che l'ha portata a vincere la medaglia d'oro, con il trionfo anche di Stano con sempre nella maratona e con anche lui è riuscito ad aggiudicarsi una medaglia assolutamente meritatissima. Bravi, evidentemente il lavoro di preparazione di questi europei ha funzionato molto bene.

0: ricordando un successo del 1986, chi lo fornisce in questo caso sono gli Spandau Ballet, Through the Barricades è il titolo.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Pates. Lo canto io? Lo canto io, va bene. Allora, parliamo di Gioielleria Ballarin. Gioielleria Ballarin che vi ha offerto l'ascolto di questa bellissima canzone. È estate, è sinonimo di colore da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tantissime proposte per le vostre giornate al mare o anche per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio, io e te, la linea io e te, è difficile scegliere tra le varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure e cristalli. Chissà quali saranno i vostri preferiti. Andate a sbirciare sul profilo Instagram i Gioielli Ballarin per restare sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. Gioielleria Ballarin la trovate in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota

0: online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
1: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live, sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, area relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
0: Tutti i giovedì fino al 27 agosto. Dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Questo è il pomeriggio del Ferragosto che viene caratterizzato dai grandi successi anche su Radio BCS e naturalmente l'occasione di ascoltare Dublin Sound, si intitola La Plena.

0: C'è una notizia che riguarda il nostro territorio che è degna di essere data, perché tre ragazzi che si sono dati un gran bel da fare per salvare una vita, ed è quindi giusto, giustissimo menzionarli. Una notte di Ferragosto che rischiava così di trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un gesto straordinario di altruismo. Attorno alle 3 del mattino, nella zona di Punta Poli a Chioggia, tre ragazzi che si trovavano a bordo di un peschereccio hanno notato un'intensa colata di fumo proveniente da un'abitazione vicina. Dopo aver dato tempestivamente l'allarme al numero unico per le emergenze, vedendo le fiamme propagarsi con rapidità, i tre hanno deciso di non attendere passivamente e sono entrati nell'edificio a rischio della propria incolumità. L'episodio ha suscitato profonda commozione nel sindaco Armelao, che ha espresso vicinanza all'uomo rimasto ferito con l'augurio di una rapida guarigione, rivolgendo poi parole di immensa gratitudine tra i salvatori. Il primo cittadino ha poi dichiarato di volerli incontrare al più presto per stringere loro la mano a nome dell'intera comunità, e ha annunciato l'avvio delle procedure amministrative per conferire ai ragazzi un encomio solenne da parte della città. E questo mi sembra assolutamente giusto e doveroso. Bravi ragazzi. La musica che torna grazie ad Out Now è quel che offre la novità, il mercato. Per quanto riguarda le novità, sto parlando di Martin Garrix. C'è un nuovo lavoro che lo riguarda, realizzato in collaborazione con Bono e gli U2. Sto parlando di Fireflies, e l'ascoltiamo in quello che è lo spazio da dedicare alle novità, quindi agli Out Now.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Auguriamo un buon Ferragosto anche a Planet Bike. Planet Bike, super estate, super offerte ad agosto su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini. C'è uno super sconto del 30%. Sono ormai poche le bici disponibili. Approfittate di questa offerta assolutamente imperdibile. Planet Bike la trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Ristorante Il Gabbiano 2.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi
13: eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
14: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Come va questa domenica? Okay, questa domenica, domani ve lo posso chiedere, questo sabato sembra anche di domenica questa giornata, in realtà però perché insomma è una giornata di Ferragosto, quindi per molti è assolutamente di gran festa, insomma, e di conseguenza una buona giornata, un buon pomeriggio, una buona serata con la nostra musica che diventa molto interessante a questo punto grazie a Simply the Best e grazie ad un paio di canzoni che vi invito ad ascoltare con attenzione. I Modà, ad esempio, che nel 2013 ci fecero dono di questo brano intitolato Gioia, e poi la bellissima affascinantissima Gwen Stefani con Rich Girl, con un singolo del 2005 che servirà a chiudere questa parentesi dedicata agli anni 2000 in Simply the Best.

0: Parliamo delle offerte Mocha d'Or per quanto riguarda Super Coffee Shop. Lo ricordiamo ancora una volta, l'occasione di avere a prezzi incredibili un risparmio assicurato e gusto garantito per quanto riguarda il vostro caffè. Allora ricordiamo, una macchina più Holder capsule più Montalatte, valore di 154 euro, vi viene offerta a 99 euro, e poi macchina più un pacco di caffè, invece di 99 euro finirete con il pagarne 59. Portatevi il profumo del bar direttamente in cucina. Super Coffee Shop vi aspetta in Viale Tirreno 86 Barracia Sottomarina. Super Coffee Shop, la vostra colazione da bar, profumo meraviglioso a casa vostra.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
10: Boscolo, formazione d'eccellenza.
11: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
10: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
11: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
10: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
11: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
10: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
11: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
12: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
13: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
14: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Fammi capire.

weekend assolutamente da bollino rosso per quanto riguarda il traffico. Oltre 24 milioni le previsioni erano per questo fine settimana di Ferragosto, ed è naturalmente d'obbligo da parte nostra una come posso dire, una precauzione, un invito ad essere molto prudenti per quanto riguarda il ritorno a casa questa sera in auto. Assolutamente un invito che va assolutamente fatto. Fino al 7 settembre poi ci saranno chiusi e sospesi oltre 1000 cantieri, l'83% di quelli attivi, evidentemente, insomma, consci del fatto che, insomma, sono in molti in queste vacanze ad utilizzare per viaggiare la macchina, insomma, in autostrada sicuramente certi lavori è meglio chiuderli. Adesso con noi Anna Wolf.

0: Unforgettable. E per l'Unforgettable adesso, per l'Unforgettable adesso abbiamo un ricordo della fine degli anni 70. Ne parliamo spesso, devo dire, ultimamente, di questo film che ha insomma caratterizzato un po' il cinema di quel periodo. 1978, una delle canzoni che hanno fatto parte del tema sonoro del film con John Travolta e Olivia Newton-John era Buon Frankie Valli. Il titolo della canzone per l'appunto è Grease is the Word.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Le 18 e un minuto, buona serata.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
6: Milano Wine Bar.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS.

Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Una giornata che sta procedendo, evidentemente musicalmente parlando, nel migliore dei modi, con i grandi successi che Radio BCS vi offre quotidianamente. In questo Ferragosto stiamo creando il tema sonoro ideale proprio per questa giornata. Fatemi salutare chi si sta organizzando per la cena e chi sta, insomma, sta aprendo le ostilità in cucina per lasciatemelo dire, insomma, è sempre una dura battaglia per quanto riguarda il giorno di Ferragosto per chi deve andare a lavorare. E quindi, insomma, un in bocca al lupo per quanto riguarda questa serata. A questo punto la musica diventa quella di Bruno Risas, intitola La Verità.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
14: Sabato 22 agosto ore 21 Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
16: Tutti i giovedì fino al 27 agosto dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voce inconfondibile quella di Biagione. Biagio Antonacci con il progetto di Giuli, e proprio quella che è stata una canzone intitolata L'ultima canzone, non è l'ultimissima per me, ma quasi, il tempo è giusto per poterci dedicare all'ascolto di un paio di cose degli anni 80, e poi insomma fra un po' avrò l'occasione di augurarvi ufficialmente un buon Ferragosto e lasciarvi a quella che è la programmazione musicale della di Radio BCS. Adesso Elton John, Sacrifice 1989, e poi Sidney Youngblood, anche loro presenti in questo spazio da dedicare alla musica d'antiquariato, usiamo questo termine, il titolo è If Only I Could, questo era il titolo, a chiudere questo bis di grandi successi degli anni 80 in Simply the Best.
1: Simply the best. Simply the best.

Folly High Cool, bello ritrovare anche questo successo. E questo è lo spazio da dedicare in Simply the Best, il meglio degli 80, 90 e 2000.

0: primo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
2: Milano Wine Bar.

Bruno Mars a chiudere questa edizione assolutamente speciale di Primissima, che quest'oggi, di questa giornata, di questo sabato di Ferragosto, mi ha dato l'occasione di rimanere con voi praticamente per una buona parte di questo pomeriggio, ed è un appuntamento che comunque, per quanto riguarda Primissima, verrà a ripetersi la prossima settimana a partire dalle 13 fino alle 17 questa volta, in quello che è l'orario classico di Primissima. Per quanto mi riguarda, domani vi aspetto, l'occasione di rimanere altre 4 ore insieme a tantissima musica e grandissimi successi. Vi auguro un buon fine Ferragosto. Divertitevi, l'invito naturalmente è quello di rimanere con noi, avrete la musica giusta per poter coronare e dare un senso musicalmente parlando a questa splendida giornata. Vi lascio con Irama a questo punto, un brano di qualche tempo fa che con piacere abbiamo rispolverato di qualche anno fa, o è qualcosa di nuovo? Cabana, comunque è lui, Irama, in questo nostro appuntamento insieme che ormai è in chiusura. Allora, buona serata e buon Ferragosto da Giulio Merlini. Ciao!

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Finalmente ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
9: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
8: Assaggia e regalati la torta

0: Ciosota. Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni, secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: e dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Estate bollente da Planet Bike.
5: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
5: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
5: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
6: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
6: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
6: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
5: E le golose coppe gelato.
6: Osh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
6: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
2: Multi costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
15: Gran Sostanco, Eden Beach.
14: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
15: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
14: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
15: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gran Sostanco, mi piace.
16: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
16: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
3: Guida rilassato.
4: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
3: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
4: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
5: Tomato by Clodia, il

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Una città, pioggia, una radio, BCS, radio BCS, your city radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, your city radio, la radio della tua città.

0: bliss.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
8: Acquista!
7: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
8: Guida!
7: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
8: risparmia!
7: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
9: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
7: Con Take and Drive vinci sempre tu!
9: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
4: 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02844540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
10: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Sabato 15 Tormentoni, domenica 16 Arti 5, lunedì 17 Venice Floyd e Durga McBroom.
9: Sabato 22 agosto ore 21 Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
11: Tutti i giovedì fino al 27 agosto dalle 21 ci vediamo al museo. Visita guidata ai musei del centro storico.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: L'estate ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
14: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
12: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 5 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera adriatica.
5: Hotel Riala.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Riale.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 84. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il primo disco.
3: At first I was afraid.
2: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Speed.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.